aprite un po' gli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche da panica e

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste!

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che invitasti a venir.
0: E brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
1: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far.
2: Ne mandrà amico.
1: La cozza loco grandi.

0: che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio por
2: dura legge.

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vedo soffrir comune inglese un signor. Lord, o minor che sia, vola il musicista.
1: Via, ne parliamo del volo.
2: Esca da me.
0: Qua. E mi presento. Ma c'è tali domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Un quartare e un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiungo.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, ne prego, servatelo al tu per tu.
1: Dottor di barba blu,
0: inizia con tu.